0: Non è che cosa non si può rendere. In the Susan route.
1: Tambor, this is going to be at 2039 Lynn 10 Lane for a mail that fell. No injury.
0: 9123, 10 Lane.
2: 10 Lane.

0: Vabbè, importante è che non posso rinunciare a questo.
1: No, anyone, same thing.